Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: sono Michi Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: lunedì 21 settembre il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise your power.

0: Radio.
1: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco viaggio su One Dance.
2: One Dance.

Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio Disco Viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dasho Senator, è il nostro Disco Viaggio.

Molella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance. One Dance. One Dance.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: a tutti, eccoci qui pronti e puntuali. Buon mercoledì 16 di settembre e benvenuti su One Dance, nella storia della dance. Attenzione, cosa importantissima: vi ricordo che dalla prossima settimana, ovvero da lunedì 21 settembre, partirà la nuova stagione della storia della dance. Il pomeriggio cambia orario dalle 4 alle 6 anziché dalle 5 alle 7. Per quanto riguarda la mattina, invece, è sempre la replica dalle 6 alle 8, quindi segnatevelo sul tacchino e anche sul taccuino: dalle 4 alle 6 di pomeriggio della prossima settimana la storia della dance cambia orario. Ma non solo, cambiamo un pochettino tutto, sigla nuova, insomma non vi posso svelare niente. Iniziamo oggi con Magic Box,
1: la storia della dance.

stupendo di Tristano De Bonis, Magic Box For Your Love, uscito subito dopo Carrion nel 2001, ed è insomma una melodia che ci è rimasta incastonata nel cuore e nella pelle, come dico sempre. Tra l'altro ho anche intervistato Tristano De Bonis e mi ha fatto una versione dal vivo con chitarra e voce di For Your Love. Magari qualcuno l'ha già sentita, ma ve la faccio risentire qui nella storia della dance. Vai.

spettacolo. Facciamo un grandissimo applauso, che meraviglia, Tristano De Bonis. Vi ricordo, trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

pubblicato il 27 maggio del 1996 come secondo singolo estratto dal suo album, si chiama Dreamland e ha fatto la storia. Questa è Fable, che appunto arrivò subito dopo Children, numero uno della classifica italiana il 15 giugno del 1996, buttò giù dalla vetta Alexia con The Summer Is Crazy, che poi in realtà si riprese la vetta qualche settimana più tardi perché era spintissima dal Festival Bar, del quale tra l'altro era anche la sigla. Bella storia della dance, e adesso ci commuoviamo con i T42 e questa bellissima

1999 è stato un anno meraviglioso per la musica dance e lo testimoniano brani come questa stupenda Run to You, T42 o T42, che dir si voglia. Mi sa che mi conviene dire 42, perché qua con 42 mi parte lo starnuto di Jean-Luc e non finisce più. Non so se mi avete ascoltato nella puntata di ieri, ma vi avevo promesso che avrei suonato All I Need di Mario Più, che in realtà ieri abbiamo fatto sentire proprio in versione pillola. Beh, oggi ce la godiamo, alzate la radio come non mai e godetevela. Hola.

1997 Mario Piperno, il grande Mario Piu, fece uscire questa meravigliosa All I Need, e per la prima volta è comparso il nome di Mor, che all'epoca era la sua fidanzata Stefania Di Stefano. Poi insomma, uscita con i suoi dischi da solista Forever With Me, Around The World e tantissimi altri, mi viene in mente anche Sexy Rhythm, insomma ce ne sono troppi. Adesso lo so che la storia della dance è una materia va studiata, ma devo ripassare anch'io ogni tanto. Prodotta negli studi bresciani della Media Records, dove c'erano anche i Cappella, che ci sentiamo con You and Me.

dati della Media Records sono state prodotte delle perle della musica dance made in Italy, tutto il progetto dei Cappella, tutto il progetto 49ers, oltre a Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, Franchino, Ricky Leroy, i dischi di Mario Più, veramente un bagaglio culturale che vale milioni di euro, almeno per me. Tra l'altro Gianfranco Bortolotti amava anche mettere in competizione le squadre di produttori tra di loro e ai Cappella creò gli Anticappella, che appunto andavano contro i Cappella, e alla fine insomma si decidevano le sorti, chi andava meglio nel mercato, i Cappella o gli Anticappella.

0: Santi Cappella con Move Your Body. Giusto e doveroso ricordare che la voce di questa Brothers in the Space è di Talisa, che è anche la protagonista della nostra Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

0: fatica da ragazzino, questa nel 1995, avevo 14 anni, sai come la ballavo. Sono passati un po' di anni, non ce la faccio più come prima. Terzo singolo solista di Talisa era Burning Up, la nostra kick of the day nella storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Questo pezzo era di Danny Losito, che in realtà non è mai comparso insieme ai Datura, ma gli addetti ai lavori sapevano che aveva cantato non solo questo pezzo The Sign dall'estate del 1997, ma anche e soprattutto Voodoo Believe. Tra l'altro questo disco arrivò al numero 2 della classifica italiana, era proprio il 7 giugno di quel 1997. In vetta c'erano incontrassati Daft Punk con Around the World, al numero 2 appunto i Datura con The Sign, e poi Simon J, Wanna Be Like a Man, Molella, It's a Real World e DJ Dado Coming Back. Sempre da quell'estate arriva Tot

voce di Martha Wash e Jocelyn Brown, grande disco, per me il migliore del DJ americano Todd Terry. Era l'estate del 1997, si sentiva dappertutto, esplosi anche ad Ibiza questa bellissima Something Going On. E tra l'altro all'inizio del pezzo Todd Terry campionava l'elicottero di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, anche in questo caso ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Due voci straordinari, quelle di Martha Wash e Jocelyn Brown, ma adesso un'altra voce di una grande cantante che purtroppo non c'è più, la ricordiamo sempre, Melanie Thornton, La Bush, Be My Lover.

dal 1994, KMC, Somebody to Touch Me. Dietro questo progetto si celava la voce di Daniela Galli, la mitica Dani, che ho anche intervistato qualche mesetto fa. Invece la produzione è tutta italiana, è giusto e doveroso ricordarlo, era del mitico Davide Riva, ovvero Rivas, che tra l'altro negli anni 90 creò anche il progetto Wakefield, che ci ascoltiamo.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:57.

0: andava un pochettino veloce, mi è venuto anche un po' di fiatone. Vabbè ragazzi, si fa sempre più difficile. 1996, questo disco quando l'ho riscoperto qualche anno fa ho detto no vabbè, questa è una perla, me la sarò sparata nelle orecchie, non lo so, credo dalle 2 alle 3000 volte, ma nel 96 avevo 15 anni, adesso insomma faccio un po' di fatica anche con le orecchie, ma che ci volete fare, è la vecchiaia. Sempre da quell'anno lì, anzi no, dal 1995 arriva un'altra perla di Sing with Sebastian, Shut Up and Sleep With Me.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

disco iconico di Sing with Sebastian, Shut Up, Sleep With Me, uscito nel 1995, arrivò al numero 16 della classifica italiana. In realtà nel nostro paese andò discretamente, ma ha conquistato la prima posizione in Spagna, Austria, Finlandia, Messico, oltre a ottime posizioni in altri paesi. Stavo dicendo, in Italia solo al numero 16, si fa per dire, e ci arrivò il 25 novembre del 1995, quando al numero 1 c'era Boom Bastard di Shaggy, al numero 2 gli Entrance con Stayin' Alive, al terzo posto Alexia con Me and You, poi ancora Coolio, Gangsta's Paradise e i Dublins con Take Me Back. Adesso Caballero.

come fai a non volerle bene alla Sandy dal 1995 con la sua Bad Boy, dopo tanti turni pagati, dopo essere stata la regina nascosta della dance?

Il primissimo pezzo di Stephanie Halley. Vi ricordate Gaia? Era una biondina, ma in realtà questo disco venne cantato da Francesca Messina, che era la voce di Lady Violet, tranne che del primo disco Inside to Outside, che è stato cantato da Melody Castellari. Insomma, un casino. Ricordatevi semplicemente che questa It's Love la cantò Francesca Messina e poi tutte le altre invece Stephanie Halley. Sto parlando di I Keep On Dreaming, Shine On Me e soprattutto di Never Meet. L'abbiamo nominata Lady Violet, ci ascoltiamo Calling Your Name.

sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown.

0: La storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e

iconico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Tonight Show dal 1995, sì, è vero, è un po' un disco minchia, perdonate la pseudo parolaccia, però ci ha fatto stra divertire e partecipò anche al Festival Bar di quel lontano 1995, primo esempio di musica che univa il country alla dance. Poi è stato fatto anche riproposto nel corso degli anni e pensate, non solo c'era

White Guy, che sostanzialmente parla delle persone che cercano di fingere di essere qualcuno che in realtà non sono, solo per fare i fighi davanti alle ragazze. Parla proprio di questo il capolavoro degli Offspring, che ci ha fatto divertire un sacco. Pretty Fly for White Guy in salita nel nostro spazio Non Solo Dance. Adesso, 2 anni più tardi, dal 2000, arriva Billy Moore.

versione remix di Fats & Small di questo capolavoro degli anni 70 degli Earth, Wind & Fire, September. Quasi giunti alla fine per quanto riguarda la terza puntata di questa settimana con la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Li abbiamo nominati Fats & Small e allora ce li ascoltiamo con

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Vi è il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, a presentarla alla Premier Meloni, che dice: continuiamo il lavoro di alleggerimento fiscale.
5: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità con quello che il centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
4: Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Inquietante omicidio a Latina, spari provenienti da una utilitaria hanno centrato un uomo vicino ad una chiesa ieri sera intorno alle 21, la vittima è un 30enne del Gambia. La procura indaga per omicidio, non è chiaro se l'uomo fosse l'obiettivo degli spari e in che contesto sia maturata l'aggressione. Ed è tutto, a più tardi.
6: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1983, con una delle canzoni più famose degli U2, che si chiama New Year's Day, la canzone guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge, che non era solo chitarrista, era anche tastierista. Giro di tastiera che ha ispirato anche una canzone dance negli anni 90, esattamente una canzone del 1998 dei Back on Popper che si chiama Free e prende lo stesso giro di piano, ma subito ascoltiamo gli U2 con New Year's Day.
0: Contaminazioni.

dei Back on Popper va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di New Year's Day degli U2 del 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Natale del 2025 grazie ad un meme su TikTok che vede il protagonista John M, noto per la serie TV Mad Men, che a un certo punto chiude gli occhi e si lascia andare sulle note di Turn the Lights Off. In realtà tutti pensano che l'originale sia quello del 2010 di Cato, ma in realtà è uscito 3 anni prima, DJ José. Senti un po' qui.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
3: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

Abbiamo ascoltato live Natalie Arts con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta. One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre

0: da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

dalla Germania Sascha Lapsen, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Sascha, e questo era uno dei primi grandi successi del DJ producer tedesco Encore une fois. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti dell'inverno del 1996, anche Insomniac, The Group

da Evelyn D, questa versione che abbiamo risentito molto volentieri in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Undance. Si va avanti con un altro pezzone da classifica. Dall'inverno 96 anche Under My Skin di K.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Thierry Gans.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse

0: Reserve e Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai, in programma oggi. Il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21, fischio d'inizio, ed è tutto, a più tardi.
1: The end.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che vi riporta agli anni 80, esattamente al 1983, con questa canzone degli Industry, una One Hit Wonder. Forse il successo più conosciuto degli Industry, State of the Nation, che è stata in parte ripresa nel 2000. La melodia di questa canzone appare anche nella traccia di Apple 9. What Do You Do To Me, che sentiremo tra un po', ma subito gli Industry con State of the Nation.
2: Contaminazioni.

9 va a chiudere lo spazio di oggi, e prima ancora una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 80, State of the Nation degli Industry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

un disco famosissimo dei Cassius, che sono stati un duo di musica elettronica francese originario di Parigi, composto da Philippe Cherbonneschi e Hubert Blanc-Francard, meglio conosciuti come Philippe Zar e Boom Bass. Nel gennaio del 1999 esce il secondo singolo Cassius 99, pubblicato dalla Virgin Records, che raggiunge la settima posizione nella top 40 della chart inglese.

I Cassius hanno preso proprio spunto dal disco di Donna Summer, If It Hurts Just a Little. Subito dopo il loro disco 99 fecero uscire la bellissima My Feeling For You.

un disco psichedelico, My Feeling For You. Anche in questo caso i Cassius hanno ripreso la linea melodica dal disco All This Love That I'm Giving di Gwen McCree 1979.

Arrivava proprio da qui My Feeling For You dei Cassius. Ci siamo goduti una bella pillola di storia qui su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradis

abbiamo ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.

su One Dance. Suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Allacciate le cinture perché partiamo per un viaggio nei 90 con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci riporta nell'inverno del 1994, quando in discoteca ballavamo questo pezzo firmato Caballero, Hymn.

9 ogni giorno trovate la Memory Chart, tutti gli appuntamenti sul nostro account Instagram One Dance Official. E adesso Two Brothers on the 40th floor, Let Me Be Free.

Tra i più grandi successi del 1994, anche questo progetto italianissimo con i ragazzi Typical dalla Sicilia era Round Round su Andes Continua, la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 94 anche con questo pezzo firmato Indiana, All I Need Is Love.

Ladies Love. È tutto per questa puntata da Stefano Federici, un abbraccio grande e ricordate di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Alla prossima Memory Chart, bye! Radio One Dance, One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Riviviamo i ricordi e le emozioni più belle attraverso i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ve lo ricordate il film Saranno famosi? La colonna sonora era firmata da Irene Cara. Questa è Fame dal 1980.
0: One Dance Classics.

0: stato Irene Cara con Fame qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli, tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM, che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area caldo. Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi, l'artista icona del rock italiano, ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan. Sono già in piedi ed è tutto, a più tardi.
5: The end.
6: Ti hanno fatto scatenare.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Allora, siete pronti a ballare con noi e fare questo viaggio virtuale indietro nel tempo? Oggi cominciamo con una canzone del 1998 esattamente, è la canzone di Kim Lucas, All I Really Want, che molti di voi conoscono e che hanno ballato sicuramente tantissimo in discoteca. È una canzone che è stata ripresa l'anno successivo, esattamente degli Eiffel 65, che hanno realizzato un remix di questa canzone che sentiremo adesso nella versione originale nelle Contaminazioni di One Dance. Kim Lucas con All I Really Want.
0: Contaminazioni.

Il remix degli April 65 di All I Really Want di Kim Lucas va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

Questa è la versione di Roller Girl del 1999 ed è la cover di un pezzo dei Sunscreen uscito nel 1991, che pensate, già nel 95 era stato ripreso in chiave happy hardcore dal DJ Paul Elsack. Te la ricordi?

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
3: La Verdi, Alexia, dimmi come.
4: A tornare qui

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, Dimmi Come. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. One Dance suona la storia.

Mills e Marvin e la loro canzone intitolata Emergency 911 ad aprire il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'inverno 2000 anche il pezzo firmato MNS con Sell Suit Nugget.

vostra radio preferita? Se è così, raccontatecelo con un messaggio scritto vocale al 378 30 378 30. Siamo nell'inverno 2000, c'è la Memory Chart e tra le più forti anche Nord Pool con Samaria.

con voi qui su A Dance. Come ogni giorno trovate più appuntamenti con la Memory Chart in FM, DAB e app, e sempre più persone hanno scaricato la nostra app. Bravi, bravi, bravi, questo è l'applauso che dedico naturalmente a tutti quelli che ci ascoltano ogni giorno in HD, sono fedelissimi a One Dance. In arrivo con Groove Jet dal passato, anche Spiller.

Questo ennesimo appuntamento con la Memory Chart, grazie naturalmente a voi per aver scelto One Dance e per aver ballato i 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo, Memory Chart che ritroverete prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1983, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. La versione originale risale al 1979, ma la cover di Cyndi Lauper ebbe un successo incredibile.
0: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski. Ancora una volta approccio a dir poco morbido al match dei rossoneri. Cristian

0: non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
1: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus, reduce dalla sconfitta di campionato col Sassuolo. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen alle 21, fischio d'inizio dell'ucraino Derevinski. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida che vale il primato nel gruppo. Si inizia alle 21 ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: The end.
3: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1995 con un capolavoro della musica trance di Quadran che si chiama Eternally, ripresa nel 2023 anche dal progetto Get Far. Ascoltiamo Eternal, è questo il nuovo titolo di questa versione che ha un cantato differente rispetto all'originale, che apre l'appuntamento delle contaminazioni di oggi.
0: Contaminazioni.

Eternal di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Quadran, che ha ispirato la canzone appunto di Get Far, si chiama Eternal del 1995. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

18 ottobre di quell'anno, pensate, questo pezzo ha scalato le classifiche dance di tutto il mondo, in modo particolare quella inglese, dove alla fine degli anni 90, insomma, è riuscita a farsi spazio tra le varie super hit,

Questo è il brano di Pino Daggio che ispirò il Madison Avenue con Don't Call Me Baby. C'è da dire una cosa importante: anche Pino Daggio prese spunto dal disco del duo statunitense MC Fagin e White Dance. Sto parlando di Ain't No Stopping Us Now, arrivava

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Laurenta. Festival Bar 1994. La Bush, Sweet Dreams.
2: Hola! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca. Di Marostica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola Ola E, Ola Ola
2: E. E allora è Sweet Dream La Bush!

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Let's go!

0: Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

degli anni 90. Questa volta siamo nell'inverno del 1998, 5 pezzoni che ballavamo in quel freddo inverno. La prima è firmata Jennifer Page, il remix è quello di Dave Morales.

dagli Stati Uniti d'America, Jennifer Page, con questo pezzo che è tra quelli più conosciuti dell'artista, Crush. Il remix è quello di Dave Morales, che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. La prossima è firmata Angel Moon con la voce di Mooney.

Firmata Angel Moon featuring Mooney, siete su A Dance come ogni giorno, trovate la Memory Chart e grazie alla nostra macchina del tempo in questo appuntamento siamo tornati nell'inverno del 1998. In quel periodo ballavamo anche questa, Irish, Expire.

If we try, se ci proviamo magari ci riusciamo, disse Karen Ramirez nell'inverno del 1998 con questa canzone intitolata appunto If we try, che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. Sono stato io, sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava l'autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Irregolare un monopattino elettrico su due. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi tre mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così, sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground. È la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention, ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni.

molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997, esattamente con i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

Questo è uno dei miei dischi preferiti, prodotto in Italia da Giordano Tribellato e Giulio Sacchetto. Divenne uno dei pezzi più ballati di quel lontano oramai 1994 e riuscì a scalare tutte le classifiche dance.

0: Dance. One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Armand Van Helden, You Don't Know Me.

0: Armand Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario. Ci sentiamo ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7, quindi dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! The Mighty World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499€. Approfittane in negozi online. Mighty World.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Per l'intero 2027 abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle che non superano gli 80 kW. L'esenzione, voluta dal governo Meloni, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli. Nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. Sono stato io, sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne. Edoardo Ciardiello Criscimanno, cinquantenne romano, ha ammesso le proprie responsabilità dopo aver sparato con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava l'autobus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Irregolare un monopattino elettrico su due. Sono 12.000 quelli controllati dalla polizia locale di Roma negli ultimi tre mesi e circa 6.000 le irregolarità accertate. Quasi la metà delle multe elevate riguarda il mancato utilizzo del casco. Calcio, ieri sera è partita nel peggiore dei modi la stagione in Europa League del Milan, sconfitto a San Siro tra i fischi dal Benfica per 2-0. Stasera alle 21 in campo all'Allianz Stadium anche la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: The end.

0: selecta.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

quel volume. Sei su One Dance. Be proud of what you are.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccolo qua, un nuovo appuntamento griffato Memory Chart dalle classifiche del 1996. 5 pezzoni che vi faranno tornare i brividi lungo la schiena. Mettetevi comodi, apro una parentesi. Io sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano e ad accompagnarvi in questa nuova puntata con la Memory Chart. La prima delle 5 è il remix di Cosmic Girl. Ce la canta Jamiroquai.

trovate il disco fighetto? Eccolo su Adesso, Jamiroquai con il remix di Cosmic Girl ad aprire il sipario, questo che è un nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Underworld, Born Sleep.

soffocavo di brividi, ma qui abbiamo anche le lacrime agli occhi ricordando i grandi successi degli anni 90, questa volta dal 1996, Born Sleepy, Underworld. Tra le più forti in quell'inverno anche Love is Leaving, Boy George.

signori e signori, Boy George, inverno 1996, pezzone da classifica, Love is Leaving. La radio che stai ascoltando è One Dance, spero sia diventata la tua radio preferita. Se fosse così, raccontacelo con un SMS scritto vocale al 378 30 378 30. Siamo nell'inverno del 1996 su One Dance, questa è Memory Chart e tra le più forti anche Alexia con Number One.

Quante volte l'ho ballata e soprattutto cantata in automobile. Number one, Alexia, appena sentita qui su One Dance, c'è la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1996 e tra le più forti anche Hyperspace di Roland Brandt.

appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale della nostra radio, qual è? Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: PM.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta dal 1979, anche le Sister Sledge con We Are Family, composta e prodotta da Nile Rodgers.
1: One Dance Classic.

0: Sledge, We Are Family qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
5: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
4: La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: The end. I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Glory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance si aprono le porte alla Memory Chart. Benvenuti, benvenute. Sipario come sempre per la nostra macchina del tempo. Ecco qua, il sipario che si apre, la nostra macchina del tempo che esce tra gli applausi.

una delle mie preferite in quel freddo inverno 1998. Avevo anche il compact disc con il singolo di 50-50. Era Tonight and Dreaming, appena sentita qui su One Dance. Sipario che si è aperto da qualche istante. Ancora quattro canzoni legate a quell'anno e soprattutto a quell'inverno da ascoltare. Tra le più forti del 1998, Cher con Believe.

Anche per lei Cher con la sua canzone Believe, tra le più ballate dell'inverno del 1998. A cavallo tra la fine e l'inizio del 1999 anche l'arrivo dei Soul Lovers con Natalie Hartz, Surrender.

naturalmente sul palco nel presente, nel passato c'era costantemente, anche con questa canzone intitolata Cuba Libra, era Gigi Dag. Siete su Andes, c'è la Memory Chart dall'inverno del 1998, anche il ritorno di Neja. Dopo Restless con questa canzone, Shock.

Questo è il titolo della canzone di Agnese Cacciola dal Piemonte, tornata protagonista dopo l'estate del 1998 con Restless, anche nei mesi più freddi di quell'anno, a cavallo con l'inizio del 1999. E Neja chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Non mi resta che ringraziare tutti voi per aver ballato con noi, ricordandovi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: un video psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come i Kit Kat.

0: braccio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Street nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 ascolteremo Roxette, The Look. La canzone ha portato a successo internazionale il duo svedese Roxette, The Look.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato i Roxette, The Look, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: davanti pronto a miscelare tre sequenze di musica dance degli ultimi 40 anni. Prenderemo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo nella prima sequenza di oggi. Tra poco, dal 2017, risentiremo Basilda in petto remix degli Afro Medusa. 10 anni prima, dal 2007, una canzone che ci ha fatto ballare ma ci ha fatto anche tanto cantare, Bob Sinclar con Sound of Freedom. Dal 1997 apriamo la sequenza con il mitico Dario G, questa veramente tanta roba, Sunshine.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Petto Remix Afro Medusa dal 2017 e dal 2007 abbiamo risentito anche Sound of Freedom di Bob Sinclair, e 10 anni prima, dal 1997, abbiamo aperto la puntata con Dario G e Sunshine. Queste tendenze solo su One Dance. Salutiamo anche i nostri programmatori che ci regalano sempre delle grandi sequenze, e anche in questa puntata tanta roba, come nella prossima sequenza. Dal 2015 vi porteremo fino al 1994. Risentiremo tra poco Firestone di Kygo dal 2015 per l'appunto, 10 anni prima dal 2005, una canzone che ci ha fatto saltare nel vero senso della parola, e anche perché si intitola Jump. Madonna, apriamo la sequenza dal 1994 con JK e In My Radio.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance. Su One Dance.

0: Kygo dal 2015, dal 2005 anche Madonna con Jump e dal 1994 abbiamo risentito anche JK con In My Radio. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Noi abbiamo una sezione Reload, dove ce l'abbiamo sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Noi siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata, vero Lele?
1: Oh yeah!
0: E allora dal 2023 risentiremo Baby Don't Hurt Me, che riprende il grande successo dei primi anni 90 di Hadaway, ovvero What Is Love, in questa nuova versione del 2023. Dal 2013 DJ Matrix e i Pups & Scar con Voglio Tornare negli anni 90, e dal 2003 apriamo la sequenza con questo brano che è ritornato alla ribalta grazie a un TikTok e ha fatto numeri davvero clamorosi, tipo 80-90 milioni Spotify, video, streaming in generale. Sono molto contento per la mia amica Erika, tra l'altro poi è uscita anche una nuova versione del DJ Gabri Ponte, I Don't Know.
2: Ten Dance su One Dance.

Baby Don't Hurt Me, David Guetta, dal 2023, dal 2013 anche Voglio Tornare Negli Anni 90, DJ Matrix e i Pups & Scar, e dal 2003 abbiamo risentito anche la bellissima I Don't Know di Erika. State ascoltando Tendenze qui su One Dance. Noi abbiamo appena stappato una bottiglia di Franciacorta Rosé bollicine, quest'anno diciamo che il rosé va veramente di moda. Tutto questo per risentire Duke Dumont con I Got You nel momento l'elegante.

Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21.

0: Vista.
1: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
3: One Dance. Qui suona la storia.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi nello spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Siamo alla fine del millennio con il progetto Web e Loving Times, progetto italiano. Io pensavo fosse nord europeo, invece suona veramente benissimo anche adesso. Infatti sentiremo la versione originale che ha ispirato anche la versione di Get Far, ovvero Only You and I, è diventato così il titolo della canzone. Subito Web con Loving Times.
0: Contaminazioni.

and I di Get Far va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito l'originale di Web del 1999, ovvero Loving Times. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance, su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance, ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind and Fire, questa è Let's Groove. One Dance

0: ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Let's Groove qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The end.
6: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Un altro viaggio nel passato della dance ci aspetta anche la macchina del tempo che ha appena inserito questa data, inverno 1995, un passo alla volta.

tempo ogni giorno riusciamo ad avere ascoltando naturalmente One Dance in primis, con più appuntamenti durante il giorno firmati in Memory Chart. Era Giorgio Prezioso con la sua meravigliosa Feel the Rhythm. E adesso Marvelous Melodicus, Over the Rainbow.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Radio Più e Principe Maurice, Love Game, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000, quindi 26 anni fa, con i Love Connection e The Bomba, canzone che ha fatto veramente storia della musica house, che proprio recentemente è uscita in chiave remix grazie al DJ producer spagnolo Kinder Lomas. Insieme a Chica Leaf e Mayo hanno realizzato questo piccolo capolavoro. Tre anime del dance music si incontrano in un brano costruito per il dance floor e pronto a conquistare tutti, che sentiremo dopo, ma adesso c'è la versione originale. La versione è quella di Love Connection, The Bomba.
0: Contaminazioni.

stilosissimo questo remix di Kendrick Lamar, Chica Leaf e meglio Aid Bomba, che si rifà alla versione originale del 2000 che abbiamo già sentito, The Bomb di Love Connection. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Patti Smith, People Have the Power, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, sostiene Trump, ma per il premier canadese Mark Carney un Canada più forte sarebbe più efficace anche per gli Stati Uniti. Guerra in Ucraina, un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero, diretta verso uno dei porti del paese del presidente Zelensky. Il capitano dell'imbarcazione è rimasto ucciso, altri tre membri sono rimasti feriti. Mosca ha attaccato anche Kiev, danneggiando tra le altre cose una struttura scolastica, ferita almeno 20 persone. Il caro carburanti colpisce duramente anche la Francia, tanto che i pescatori hanno bloccato porti e raffinerie sul Mediterraneo. Prevista poi una protesta di piazza il 17 ottobre, alla quale potrebbero partecipare pure i gilet gialli. Gli aiuti mirati sui carburanti intanto sono stati prorogati fino al 31 dicembre dal primo ministro Le Cornu. Calcio Europa League, dopo la deludente sconfitta di ieri del Milan in casa col Benfica per 2-0, stasera alle 21 tocca alla Juventus all'Allianz Stadium contro gli olandesi del NEC di Nimega. Europei di volley, l'Italia di De Giorgi questa sera alle 21.05 sfida la Slovenia a Modena per l'ultimo appuntamento della Pool A. Basterà agli azzurri conquistare 2-7 per assicurarsi il primo posto nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti su One Dance, benvenute, prego, allacciatevi bene le scarpette da ballo e preparatevi a ballare insieme a noi. Grazie alla nostra macchina del tempo torneremo nell'inverno del 1999 in

0: Your Mind, questo è il titolo del pezzo di Lock and Load. Appena sentito qui su One Dance c'è la Memory Chart. Benvenuti, benvenute nel passato della dance. Siamo nel 1999 anche con Sis Lee e Tarantella.
1: Tarantella!

Jessie Lee, che abbiamo ritrovato molto volentieri su A Dance Radio, che ogni giorno ospita in più appuntamenti la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo si ritorna nel passato della dance. Questa volta la data inserita è stata questa: inverno 1999, e in discoteca in quei mesi freddi ballavamo anche il pezzo di CRV, A

Urban Dance, il tempo scorre, restano gli ultimi secondi per ballare l'ultima canzone della sequenza scelta dalla nostra macchina del tempo. Dall'inverno del 1999 anche Nagano All Stars con Push It To The Limit.

Amici, To The Limit, il progetto firmato Nagano All Stars. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, non mi resta che ringraziare voi per aver ballato con noi, grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo per averci riportato nell'inverno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano e

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Love Tang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate. Il progetto del DJ Quicksilver si chiama Earth of A

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.
13: Right about now. The funk

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo e che ci porta agli anni 90, esattamente al 1990, con la versione originale di questa canzone che si chiama Devotion dei Nomad, I Wanna Give You Devotion, esattamente remixata nel 2026 da Joel Corey, quindi canzone molto attuale che sentiremo dopo, ma subito i Nomad con Devotion.
0: Contaminazioni.

Give You Devotion Remix 2026 di Joel Corry, prima ancora la versione originale del 1990 dei Nomad. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

hands up in the air.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
0: One Dance Classic.

0: Creation, You and I qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
5: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
4: Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Shurs, ore 21, arbitro l'ucraino Derevisky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase, imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi a Modena, ore 21.05. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: giovedì 17 di settembre, eccoci qui, ciao a tutti. Ogni giorno su One Dance arriva la storia della dance insieme a Dino Brown, ancora per due giorni con questo orario, dalle 5 alle 7 di sera. Ma poi vi ricordo, attenzione, lo sto facendo tutti i giorni, soprattutto sulla sigla, dalla prossima settimana andremo in onda dalle 4 alle 6 di pomeriggio, perché poi alle 6 arriverà Stefano Federici e il suo nuovo bellissimo programma che si chiama Random, ok? Tutto chiaro? Il primo è dei Two Brothers.
1: La storia della dance.

Dreams Will Come Alive. C'è tutta la dance che stavi cercando ogni giorno, la storia della dance. Al microfono te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval. E adesso arriva una perla di Mato Grosso dal 94, Mystery.

perché ogni volta che parte questo pezzo qua, chi c'era negli anni 90 poteva anche farlo 6 ore di seguito. Chi è? Eccolo lì. Cioè, guarda che ci vuole del professionismo, eh. Avanti così per 6 ore, mi ricordo.

progetto di Checco Bontempi, la voce di Sandy Chambers, interpretata da Olga Souza, la brasiliana con le treccine che ci ha fatto innamorare di lei. Era un mio sogno erotico, adesso è un po' che non la vedo, ma comunque insomma ci ricordiamo tutti di Corolla. E come fai a dimenticarti? Tra l'altro questo pezzo era già uscito in un'altra versione nel 1991. L'ho detto un sacco di volte, ma lo ripeto perché la storia della dance è una materia va studiata, sempre prodotta da Checco Bontempi. Joy and Joyce, Baby Baby.

magari qualcuno non lo sapeva o ci ascolta per la prima volta, è giusto impartire lezioni di dance. Io la farei studiare alle medie, anzi alle elementari. Oggi non parliamo dell'impero romano, ma di Gigi D'Agostino, tipo una roba del genere, no? Faccio il programma, dai, adesso lo faccio. Era la versione originale di Baby Baby, Joy and Joyce, 1990.

0: disco stupendo di Erika che si chiama Save My Heart, dal 2003 se non sbaglio. Ecco, non vorrei fare una gaffe perché di solito i pezzi di Erika, insomma, non riesco a identificarli bene, non mi ricordo mai se 2001, 2002, 2003, che poi sono i tre anni che hanno reso famosissima Erika in tutta Italia, ma soprattutto in Brasile, dove veramente era una superstar. Tra l'altro, quando la intervistai mi cantò un pezzettino in live di Save My Heart, ve lo faccio riascoltare, sentite un po' qui.
1: Erika, vai, quando vuoi. Save My Heart, acustica, vai.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia.

porta virtualmente al mare questo pezzo straordinario di due DJ che hanno scritto la storia del lontano 1997. Loro sono Nalin and Kane, Beach Ball. Chissà dove siete finiti con la mente e con i ricordi in questo momento. Serve proprio a questo la storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval continuiamo così. 1999, Chicane.

producer inglese Chicane nel 1999 tirò fuori questa perla che si chiama Salt Water, un bel viaggione qui nella storia della dance, che riprende tra l'altro la melodia di un pezzo dei Clannad, questo gruppo irlandese che ha fatto la storia. In questo caso Salt Water è cantata proprio dalla cantante dei Clannad, l'originale era Team from Harry's Game, questo qui.

che in questo caso, lo avevo già detto, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata. Tra l'altro i Clannad hanno composto anche un altro pezzo straordinario, la colonna sonora dell'ultimo dei Moicani. C'era un pezzo che si chiama I Will Find You e sono sicuro che qualcosa ti torna alla mente.

0: forse ti tornano in mente le cassettine di Ricky Leroy e Franchino.
1: Volevo ringraziare tutti voi e volevo ringraziare soprattutto tutti gli amici del forum che mi hanno accompagnato in questi mesi, così per dire che non sono potuto stare nella scena. Questa notte è il rientro di Franchino, anche perché la voglia di vivere è sempre più grande. È la magia e la musica della notte.

non è più musica, ma la musica diventa magia. Magia, portami via. I wanna fly with you. Questa notte, una semplice notte di venerdì. Questa notte, la semplice musica elettronica. La presentazione della musica e il viaggio di questo venerdì 16 marzo 2001.

0: partire dalla una della mañana della magica console Messier Ricky. Leroy e Franchino.
1: Un grandissimo intro, Ricky Leroy e Franchino. Era giusto e doveroso ricordare il grande Franco, abbracciare Ricky e sottolineare che I Will Find You, la versione che ha messo Ricky Leroy di Moicana, il primo insomma a inserirla come intro al duplé fu Stefano Bratti, e ci tengo sempre insomma a evidenziarlo. Lo fece anche Ricky Leroy quando lo intervistai diverso tempo fa. E adesso un altro pezzo straordinario dal 94, Mystic Force.
2: Disco Viaggio.

0: grandissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica trance. 1994, Psychic Harmony, Mystic Force, questo producer australiano che ha tirato fuori questa perla incontaminata. È proprio il bello della storia della dance.
1: One Dance.

Arrivo subito dopo Vamos a la Playa ed Eldorado, si chiama Alla Fiesta, il disco di Miranda. E allora continuiamo così, belli festosi, ma torniamo indietro di un bel po' di 6 anni, 1994.

0: della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
7: The end.
8: La storia della dance.

Wanna Be My Only 1995, come detto poc'anzi, c'era Diego Abaribi dietro questo progetto, il famosissimo DJ Aladino, diventato insomma famoso, e perdonate la ripetizione, con la sua Brothers in Space 1993, che tra l'altro abbiamo ascoltato, se non sbaglio, proprio la prossima, sì la prossima, abbiamo ascoltato questa settimana, che abbiamo ascoltato la prossima settimana, però non è male, la dance che ci ha fatto crescere ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval. 93, Mr. Vane.

ad Oscar, si chiama Children Voyage ed è uno dei più grandi mashup di metà anni 90, uscì nel 1996 perché chiaramente Children uscì alla fine del 95, poi esplose nei primi tre mesi del 96 e il buon Stefano Secchi insieme ad Oscar insomma pensò di andare a ripescare un disco degli anni 80 di Desireless che si chiama Voyage Voyage, e sicuramente avete già sentito, ma

0: E qui dovrebbe partire Children, o almeno nel mashup. L'originale di Desireless, sentita già un sacco di volte, ma la facciamo riascoltare a chi magari ci sente per la prima volta, ricordandovi anche che la storia della dance è una materia, va studiata.
1: La storia della dance.

classifica di Spotify questo è il pezzo più famoso del DJ tedesco Sascha Lapessen, uscito nel 1997, Ecuador, gran disco. Io devo dire la verità, non è il mio preferito di Sascha, la mia classifica personale è Mysterious Times al numero 1, Stay in seconda posizione e poi La Primavera al terzo, quindi non è manco in top 3 Ecuador, però nulla da dire, ci mancherebbe altro, famosissimo in tutto il mondo, perché vi ricordo chiaramente che le classifiche di Spotify sono mondiali. E adesso una chicca di North Pole, San Maria.

quasi un disco viaggio, io lo dico sempre, fa viaggiare alla grandissima. San Maria, il pezzo firmato North Pole, qui nella storia della dance. Signore e signori, aumentiamo i BPM, arriva uno dei pezzi più veloci di sempre. Hanno venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Too Unlimited, The Real Thing.

0: storia della dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

francese che ci ha fatto innamorare. Tu è futù, letteralmente tu sei fottuto. Il disco di Ingrid, cantante di Guastalla in provincia di Reggio Emilia, ma ha sempre cantato in francese nella sua carriera. E stavo pensando, insomma, qui a microfoni spenti insieme a Jean-Luc Duval, stavamo discutendo su tutti i dischi in francese.

0: estate del 2002 e arrivò al numero uno della classifica italiana Alizé con Moi Lolita nella storia della dance.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

Champagne a nostra disposizione per questa grande perla, un pezzo straordinario di gusto, si chiama Disco's Revenge, questa è la versione del 2008 cantata da Amanda Wilson e remixata per l'occasione dai Freemasons, anche se il pezzo originale dobbiamo ricordarlo perché sapete che la storia della dance va studiata, è del 1995, firmato Gusto. Conosciuta anche come la canzone del bom bom. Quando andavi dal DJ, oh, mi metti la canzone del bom bom.

detto un sacco di volte, il gusto con Disco's Revenge a loro volta hanno preso un pezzo del 1979 di Harvey Mason, si chiama Groovy New.

1996, mitici Typical con questa Eaters che va quasi a chiudere questa quarta puntata della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a chi ci sopporta ogni giorno, siamo veramente tantissimi, vi dobbiamo ringraziare con tutto il cuore. E adesso suoniamo una super hit di Neja, era l'estate del 99, arriva

0: Dance, I Don't Wanna Be a Star di Corona, il disco che va a chiudere il nostro quarto appuntamento. Come piace dire a me, ci troviamo esattamente qui tra 22 ore con una nuova puntata della storia della dance. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 0.25 punti, dal 3,75 al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli. Interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccola qua la Memory Chart che gran parte di voi stavano aspettando. Siamo a cavallo tra il 1999, la fine di un millennio, e l'inizio di un altro, il 2000, con 5 pezzoni che caratterizzarono quei passaggi tra la fine di un anno e l'inizio dell'altro. Tra le più forti in discoteca, Walking the Soul.

naturalmente alla nostra macchina del tempo per averci riportato in quei mesi di passaggio tra il 1999 e l'inizio del nuovo millennio, il 2000. Tra le più forti anche Apple 9 con What You Do.

Country Chart, nuova data inserita, questa volta 1999-2000. Siamo in quei mesi freddi e tra le più forti anche Stephanie Halley con il suo nome d'arte Gaia, I Keep On Dreaming.

dall'America la meravigliosa Gaia, ovvero Stephanie Halley con I Keep On Dreaming, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance come ogni giorno, anche oggi più appuntamenti con la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1999 e in quei mesi ballavamo anche il pezzo di Cass

Ciao a tutti, come ogni giorno vi prendo per mano accompagnandovi all'indietro nel tempo. Oggi la data scelta dalla nostra macchina del tempo è questa: inverno 1999, in discoteca ballavamo anche Sing a Song Now Now.

corre veloce e questo era l'ultimo pezzo di questa sequenza. Grazie naturalmente a voi per aver ballato con noi anche questa canzone firmata AC1. Grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: again?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
3: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: di One Dance e portaci sempre con te.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble,
2: Contaminazioni.

sound è quello, Gigi D'Agostino e Molella insieme, Gigi e Molly, era il duo Soleado dal 2004 che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo singolo

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta. Ascolteremo Nick Kershaw, I Won't Let the Sound Go Down on Me, direttamente dal 1983.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.
3: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: chips in due nuovi gusti, limone Timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Dance anni 90.

I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani, uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino, l'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio, The Land of Oz con Goblin.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. One more time. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, Idatura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: fly.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

alza il volume. Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Gigi D'Agostino è il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance, inserito nel suo primo album del 1996 e nella famosissima compilation degli anni 90. Sto parlando de Le Voyage. Ci ascoltiamo un pezzo dolce ma che fa viaggiare un bel po'. Happy Lee.

0: Gigi D'Agostino con la sua Happily, selezionata nel nostro spazio Disco Viaggio ogni giorno qui su One Dance.
1: One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: Ciao, sono Micky Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Micky Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.